il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, al mostro delle lampade, nella bianca scia.

sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come